0: waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari ini gue Ocit bakal nemenin lo di 3 jam ke depan, pastinya di Sore Ceria Weekend ya. Nanti kita bakal